0: 100.
1: Io nella vita però mi piace di più.
2: The things that change most.
3: Love.